il corner per l'Argentina, va Messi, cruzò la cancia per esecutare il corner, il tiro di Kina per l'Argentina. Vamos Cuti, vamos Lisa, vamos a buscarle in cabeza primero, vamos Julián, viene il corner, arriva di cabeza.